Queste donne sono fasci di verghe, pietre di lava, spighe calde e turgide, su cui pietre scivola pelle, di lava nera. Questi uomini

E adesso, accompagnato dal Polaio Filarmonico Provenziale, lo vamos a interpretar il Cupo de Anno. Allez, andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, 4.